0: NBC, you know it.
1: E loro di solito di NBC di una ogni rotta se così David McIntyre uscì si già sesca tun uci a resisi orelia si non ci ne che cania si c'ha il luogo ci ne t'ansi co ya nitrat ha Friday so ci del ci ne che l'ansi ne se Jimmy Wangren belia e tchini l'altri ne a tchina he ya nasca se nene se ne se ne out of the country he ne ya bene a tchiga na se ya ya ga noela ol ne ya si dit a tun ci ne che c'ha NBC di una ogni che Kuti chini daunt ESC tino hobeke yaschi osa Environment Canada bata garo kuti dahon ni noits EC tino hobeke yaschi yasi itamasi cho don't nege MBC denon yorotasi David McIntyre who shiesi.

0: Sie, ja, die alle, ja, nein, die, denn die kleine Basis.
1: Da, schon kleiner, no? Alle sie. Da, sie, ich weiß nicht, schon mal, die Basis, die dann, da, man nicht hilft, schon. Man ist doch schon, la, der, nun, ja, sie, Aralie, die, nun, Lesu, der, die, Diamond Zoo, Emerald Zoo, konnte sie, denn, la, para, Taylor, asam, ja, konnte sie, babau, kann, e di nata lana c'hanno annane che ten sun sinata lana onde la da tenere al dedi non leser a lì coi conti nane che conti la san ai appunto ba se non ita che ne te tanto a sta dalla nao lì si andiu betra di lì si ca dan e sta su dan e tino na e nane che se qui co scelgi teretli scelgi lella dan e sandra a c'hanno annane che conti lella quello è io c'è italla nini di galtana con bottinla e ne disli nu un tuig na te zin ane ante la jau su dan e tino zin ante la jau bottin co de san co yan yalti lella se yase don't ed idani dan tilu webe yase de don't ed idani dan ilu dan el serati la jala jan annane che e yesi lella co così dan el serati la ota es datare tu tanto se rolli e sa sun così ho ancora già un tila sa a e con tu banana stragare si nes ia tanta anda no nana che di con tile ne sa e ne se dana il saradini dana sain pal ho tu tu be qua salte za cu tu da un altre e da higher in la il sare bezi e saranini tu un tila san dana il se il ganane tila tila no garden and the sea
0: then hell not however like all the no nuts and queer your nasca the nuts and chew a jones in need eat it era suya tide ilao your net you say your town government stanley queer john by a tide hero la canada get you don't know your tide ta del tia era conto ho ilo sel ilo
1: Echel tezenles, kolo el altana, yonil te yekna, yekna te kolanda, yanda altki kolanda. Eido da belna altki dar il tiyu, antu se nun dar voli, antu il karu, antu donel inzedini, kondo belde yelti anda. Adze singulu, kaltana boni di anda.
0: Countries, dini, you and the Natayanist Hinila, Adriniat Hinohunt Ani, undriptat dinila, quote hot inahotire United Nations Rights of Indigenous Peoples. Eti bazi by a two irtasi liatinahia.
1: Aye, there you see, I held Kanda. Eh, Nisi, Sotrans Adelsagaya, Nani Ednestan, who kaza, as you sent to. Cousin Athia, Amazon, Cousin Catra, Sage, neither on that. Oba her testy business and declaration. A declaration, so you need a nasty jandana, how you're in love, they pay Prince Albert or two, is a sign US or two, sign France or two, sign England or two, sign Hungary or two. A cousin Nilia, the no heart, this human rights to a legal system. Asahi in la e dane beat kegar dan tu dorel i kondu baba declaration di tisnata ku jan ril san isa no nanaka ayun dan sun sin tradi yani ko sedan al dan ila za den adan in the no treaty narat ke dan in the no nana dan in the no the bani hil chu dan in the konti basil la bechala ni gala their culture their tradition be at ke ga konti si ga resin za ko te ni gota ni dan ila za ai este triste se de ke te ko ta de ban treaty sto se dan in the no bani hil chu dan in the was script kal tan ni holli ni za ye e ta se ya script ni dan Who treated a long till a net a Nazarat at his own is not tell ya. A ye unclear and an Algeria. Come back at Lantu, non a she nationally, a Tananu are going to knee or no Tarat on his anuni. Could the one not go the notes and Ralph Nilla, a still a note take a Dorelia. I could sit and contend this.
0: Ehtiarinjad o Sandra Beskai Januani Dili Dar el Kaioin a Ehtihajan Ehtiad o Tosa Kuya Adri Hotse Taho Ineat Hinhunt on the Declaration Rights of Indigenous